ci facesse minunate meno di donna lasci donni loro. Ne apropriamo un chat da ora le doseci, ora le germanie. Non mi sono smolta, castata la tua demina di un detto giassero.